respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù, va giù.